0: intendete bene l'italiano? Un po'.
1: Di dove siete?
0: A Berlino. Come? Ma no, anche da Parigi. Benvenuti. Bien arrivé.
1: Welcome.
0: Est mal here. E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
2: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito come? Va bene.
0: Aber Sie verstanden haben, kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No?